stato. La noia, l'abbandono, il niente sulla tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà?